0: piano.
1: Solo, solo, solo.
0: Non necessito visa, mi tengo prisa. Perché non importa tanto dove voy.
2: La verdad che sei comune, chavo, siempre me levanta el ánimo. Me cago de risa a veces con toda la cosa che ha hablado.